ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: I saldi sono la mia passione, ma non cerco un amore scontato.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Amo come l'amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

0: Fortunati coloro che li hanno visti live qualche mese fa proprio qui a Milano all'Ippodromo San Siro. I Maroon 5 con Memories su Dimensione Sono Soft, che ora stanno continuando il loro tour mondiale. Al momento sono impegnati tra Stati Uniti e Messico e poi all'inizio del nuovo anno voleranno verso l'Asia.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ehi tu, dico a te.
3: Sì, tu,
2: sei under 35.
4: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.000.

0: 2200 euro di vantaggi.
1: Volkswagen T-Cross tua da 129 euro al mese, anticipo 5000 euro, versione con cambio automatico al prezzo del manuale, TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
0: Con un'offerta così vorremmo essere tutti under 35.
2: Autorigoldi
3: a Milano dal 1906. autorigoldi.it.
4: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
5: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
4: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
6: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
9: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
10: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
11: Sei andata a una sagra?
10: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
11: E si mangia?
10: No, ma ti sazi di sconti.
11: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
12: Brico Gay, okay, più vicino a te.
10: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
13: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua beauty story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: La modalità vacanza è terminata.
15: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
17: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
18: Graduale miglioramento del tempo già nel corso di questo venerdì tra la Lombardia e il Piemonte. Piano piano tornano schiarite sempre più ampie e decise. Sì, qualche nuvola di passaggio ci sarà ancora, magari soprattutto sulla Lombardia orientale, la possibilità ancora di qualche locale piovasco, specie province di Brescia, Mantova, Cremona, ma ripeto, si va verso un miglioramento. Weekend con un'alternanza di nuvole e schiarite, ma con aperture anche ampie e bassissima probabilità di pioggia. Temperature però basse a inizio giornata. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Billie Eilish su Dimensione Suono Soft. Siamo quasi arrivati alla fine di questa settimana lavorativa e forse siamo un po' stanchi e abbiamo bisogno di rilassarci. E allora tra poco nell'appuntamento Good Life ti do qualche dritta molto interessante e che ci rende anche particolarmente orgogliosi.

0: È venerdì, possiamo dirlo forte, e forse abbiamo la possibilità nel weekend di rilassarci un po'. Ma non è detto, innanzitutto buongiorno da Laura Buono, qui su Dimensione Suono Soft. Ma soprattutto, se per rilassarti hai sempre pensato di dover prendere un aereo e andare lontano chissà dove, ecco, puoi tranquillamente cambiare programma, te lo dico. Perché secondo i World Spa Awards 2026, quindi i premi per le migliori spa al mondo, l'Italia, la nostra Italia, è la migliore destinazione spa appunto del mondo. E non è finita qui, perché il premio come miglior resort spa del pianeta, attenzione, è andato proprio ad una struttura italiana che si trova sulle Dolomiti, precisamente a Pinzolo in Val Rendena. Quindi per una volta il paradiso del benessere non è dall'altra parte del mondo, è proprio qui sulle nostre montagne. E comunque l'Italia si porta a casa un totale di ben 4 titoli mondiali, quindi tanta roba, tra cui quello di miglior wellness retreat per Palazzo Fiuggi, e la Grotta Giusti di Monsummano Terme vince come miglior spa in grotta termale. Insomma, diciamola tutta. Ma quanto siamo fortunati! Abbiamo città d'arte, mare, montagne, buon cibo, e adesso sappiamo anche dove andare quando abbiamo bisogno di staccare completamente la spina e rilassarci nel modo migliore.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Non cancellate il mio mondo su Dimensione Solo Soft di Renato Zero, che in occasione del suo compleanno qualche giorno fa ha voluto fare un video messaggio di ringraziamento

0: ringraziamento a tutti i suoi fan pubblicato sui social, in cui ha annunciato anche il suo nuovo progetto musicale, che uscirà a Natale di quest'anno, quindi manca poco, e sarà un omaggio ai suoi illustri maestri, così ha detto. Aspettando le news, voglio ricordarti che ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. E solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a 39,90€ anziché 89. Però attenzione, perché i posti sono limitati, quindi non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama tu subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio, a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buongiorno da Francesco Di Bruno. La Procura di Monza chiede il processo per Luca Garavoglia per evasione fiscale. PM contestano al presidente del gruppo Campari il reato di dichiarazione fiscale fraudolenta per il presunto mancato pagamento di 1,29 miliardi di imposte. Un giovane ha denunciato di essere stato picchiato da alcuni buttafuori dopo aver fotografato Fedez in discoteca. L'episodio è in zona Certosa a Milano. Il 22enne è andato in ospedale, ha avuto una prognosi di 3 giorni. All'arrivo dei carabinieri, l'artista non era più nel locale. In corso le indagini. Fa una rapina con la maschera di Salvatore Dalì, come nella serie La Casa di Carta, ma perde il portafoglio. Il colpo in un ufficio postale nel Pavese, ha arrestato un 51enne che era evaso dai domiciliari. È previsto oggi uno sciopero del trasporto pubblico a Milano, mezzi ATM a rischio dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 al termine del servizio. Lo sport, il basket, è arrivata alla terza sconfitta in 4 gare in Eurolega ieri per l'Olimpia Milano, che ha perso 97-79 contro il Maccabi Tel Aviv. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Ultima ora di Sveglia con me qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Ma pensa che bello se invece di comprare una cosa ogni volta che ci serve potessimo semplicemente prenderla in prestito da qualcuno che ce l'ha già. Ecco, questa cosa te lo dico, si può fare. Effettivamente a Milano, nel quartiere Dergano, si può fare perché esiste una vera e propria biblioteca degli oggetti. Si chiama Leila Milano e in catalogo ha più di 250 cose, dalle pinne alla rete da ping pong, dalla macchina per fare lo zucchero filato fino alla fascia porta bebè, veramente di tutto. E come funziona? Si pagano 20 euro di

0: tessere all'anno e porti almeno un oggetto da mettere a disposizione degli altri, e poi puoi prenderne in prestito uno, normalmente per un mese, mentre per gli oggetti quelli dedicati ai bambini anche per più tempo. Però la cosa interessante è che non nasce soltanto per risparmiare soldi o spazio in casa, no, l'obiettivo è ovviamente anche combattere quella specie di febbre d'acquisto per cui appena ci serve qualcosa la prima idea è comprarla, anche se poi quella cosa magari la usiamo una volta sola. E non solo, questo posto nasce anche con l'idea di creare socialità, e c'è anche un'altra cosa bellissima: quando qualcuno cerca un oggetto che non c'è in catalogo, lei la prova a trovarlo tra gli abitanti del quartiere. Quindi non stai semplicemente prendendo qualcosa in prestito, stai scoprendo che magari a due strade da casa tua c'è qualcuno che ha esattamente quello che ti serve e te lo può prestare. Altro che shopping compulsivo, no? A Dergano hanno inventato una specie di Tinder degli oggetti, potremmo definirlo così, che funziona per ora davvero molto bene.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Occhi negli occhi, sguardi, sospiri, mani, respiri. L'amore cos'è? L'amore è magia. L'amore sei tu.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in

0: forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto, benvenuta dentro alla mia vita.

0: dato in onda in America, che si chiamava The Passion New Orleans, che riprendeva un format molto famoso in Olanda e che raccontava le ultime ore di vita di Gesù, ma in chiave moderna. Infatti andò in onda questo programma la Domenica delle Palme.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
9: La modalità vacanza è terminata.
10: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
15: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
14: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
15: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
14: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
14: Autorigoldi.it.
17: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
18: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
17: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
18: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
19: È arrivato il sottocosto d'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Stinchi di suino a soli 2,99 euro al chilo. Biscotto Rossai Va Bauletto 2 kg all'incredibile prezzo di 4,56 euro. Zucca Delica a soli 99 centesimi al chilo. Scopri tutte le offerte sotto costo su dambros.it.
20: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
21: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
20: Photon, i solidi pick-up.
21: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
20: Changan, le auto super tecnologiche.
21: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
20: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Pink con Try su Dimensione Suono Soft, e noi ci proviamo a far andare bene questa giornata se non si mettono in mezzo le stelle, perché poi molto lo decidono loro. E allora sentiamo cosa hanno in serbo le stelle per noi oggi, grazie come sempre alla voce di Branco.
1: Oggi è venerdì 9 di ottobre 2026, vi auguro felicità, Ariete. Io oggi prenderei in esame soprattutto il vostro matrimonio. O siete voi la parte coniugale che parla troppo e sproposito, oppure è l'altra parte. Fatto sta che non vedo oggi tranquillità nella vita domestica. Allora è meglio uscire, andare da qualche parte. Toro, io direi di dimenticare quello che è successo durante la settimana, che magari non vi è piaciuto in casa o in amore, e fatemi vedere cosa siete capaci di fare. Gemelli, stasera dovete esprimervi, parlare con chiarezza in famiglia con i vostri bellissimi figli, ma insomma, e soprattutto in amore. Beati i fidanzati dei Gemelli, quelli sì che fanno una bella vendemmia. Cancro, devi prendere, Cancro, quelle decisioni che di solito non prendi, perché sei un segno anche molto pigro. Vado al Leone, nemmeno voi potete sfuggire al disordine che oggi ci circonda, che poi si riflette anche questa vostra agitazione sulla famiglia e nel matrimonio. Visto che siete voi più saggi, lasciateli litigare fra loro. Vergine, questa è una luna giusta per voi tutti della Vergine. Mi dispiace solo dire che avete un coniuge che fa capricci, non lo so perché, ma lo dovete comprendere. Forse lui ha questa luna contro, se è Ariete, se è Cancro o Capricorno. Alla cara bilancia, brindo al vostro compleanno. Non ho niente da dichiarare, tranne il mio talento. Così dovete voi rispondere ai numerosi oppositori che avete, perché la luna, ahimè, batte contro Saturno, contro Nettuno. Massima cautela nella salute. Scorpione, c'è una battaglia tra i maschi e i femmine, le femmine oggi, che viene proprio da questo Scorpione, perché questo è un segno che dal punto di vista sessuale ci condiziona tutti quanti. Poi voi magari mi direte non è vero, invece io ti dico di sì che è vero. Sagittario, siete sempre tra i primi nella hit parade delle stelle, però qualche volta in amore anche voi avete steccato, ma in una maniera che ancora noi che siamo su Velletri ce lo ricordiamo in questa stagione, mentre andiamo a cercare funghi nei boschi. A proposito, Sagittario, una bella passeggiata per questa luna nuova nei boschi. Capricorno, dove voi sentite che qualcosa scricchiola, è meglio che prendiate voi la decisione piuttosto che Saturno, perché poi Saturno, credete a me, l'ho avuto tante volte nella vita, l'ho conosciuto in tutte le paste possibili. Quando cambia Saturno, cambia a modo suo. Acquario, ci sono pianeti anche molto stressanti, vedi Marte, vedi Giove. Allora curate il fisico, ma non rinunciate mai ai vostri sogni. Pesci, noi una volta facevamo un nodo al fazzoletto, ma oggigiorno non è più chic questo, avete capito? Io vi dico, pesci, ma che ve ne frega a voi se non va tanto di moda? Fatelo questo nodo al fazzoletto, che vi ricorderà sempre che siete nati solo per amare. Molta felicità a tutti, buona luna a voi e pensiero delle stelle. Quando gli occhi di una donna si velano di lacrime, è l'uomo che non vede più chiaro.
2: La radio del benessere.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Forse non è ancora possibile, chissà se lo sarà mai. E se lo chiedeva già David Bowie, ma c'è vita su Marte? No, per ora no, poi chissà. Questa era Life on Mars su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Oggi secondo me tra buon cibo abbiamo parlato dei formaggi erborinati, tra aver scoperto le migliori spa al mondo che guarda caso sono proprio qui in Italia, ci siamo secondo me preparati il terreno al weekend, a quando potremo finalmente forse rilassarci un po' e goderci anche il buon cibo e la compagnia degli amici, però non è detto perché poi c'è tanta gente che il weekend lavora, c'è tanta gente che è impegnata perché fa tutte quelle cose che non riesce a fare durante la settimana, e allora la compagnia della musica è sempre fondamentale e anche di noi speaker, quindi trovi sempre qualcuno anche il sabato e la domenica a farti compagnia qui su Dimensione Suono Soft, così come adesso trovi Francesco Cavuoto fino alle 13. Io ti auguro un buon fine settimana, divertiti, riposati, rilassati, fai quello che più ti piace, e noi se vuoi ci risentiamo lunedì a partire dalle 6 per affrontare una nuova settimana di Sveglie Presto Insieme, se vorrai, se ce ne avrai, insomma, io sarò qui ad aspettarti. Ciao da Laura Buono, buon weekend e a lunedì.
3: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
11: Fino al 9 novembre a Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Francesco Di Bruno. A un mese dall'avvio della ZTL Isola a Milano, gli ingressi sono diminuiti del 70%. 3 su 10 non erano comunque autorizzati, ma finora niente multe. Si è infatti in una fase di verifica delle eventuali deroghe. Un giovane ha denunciato di essere stato picchiato da alcuni buttafuori dopo aver fotografato Fedez in una discoteca. L'episodio in zona Certosa a Milano. Il 22enne, andato in ospedale, ha avuto una prognosi di 3 giorni. All'arrivo dei carabinieri, l'artista non era più nel locale. In corso le indagini dei carabinieri. Fa una rapina con la maschera di Salvatore Dalì come nella serie La Casa di Carta, ma perde il portafogli. Il colpo in un ufficio postale nel Pavese, ha arrestato un 51enne che era evaso dai domiciliari. Oggi è previsto uno sciopero del trasporto pubblico a Milano, mezzi a rischio fino alle 15 e poi dalle 18 al termine del servizio. Anche il basket, è arrivata ieri la terza sconfitta in 4 gare di Eurolega per l'Olimpia Milano, che ha perso 97-79 contro il Maccabi Tel Aviv. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
6: Indovina che giorno è oggi?
14: È

0: il più bello della settimana, perché il venerdì si chiudono le fatiche e ci si lancia proprio a panzata, come il tuffo di panza nel fine settimana. Buongiorno dal vostro tuffo di panza Francesco Cavuoto, fino alle 13 insieme per raccontare un po' di cose che sono proprio le cose classiche della nostra mattina: il Good Life, i segreti in tavola, e poi ci sono i viaggi, quegli appunti di viaggio di Beppe Pellegrino con Travel Experience, la nostra playlist, le grandi voci del cinema, i 100 secondi di Enrico Mentana, l'informazione, i nostri successi, c'è tutto. Sei arrivato anche tu, direi che possiamo accendere i motori. Si va.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Sono caduta dentro i tuoi occhi e ora ci sono dentro fino al cuore.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raffa.

0: I Backstreet Boys con Shape of My Heart. Buon venerdì, venerdì, venerdì. Dimensione suono soft, tra poco si viaggia anche di venerdì con Beppone Pellegrino, la sua travel experience.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Photon, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: La modalità vacanza è terminata.
9: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote,
12: il matrimonio della tua migliore amica.
13: Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre.
14: Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve.
15: Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
17: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
18: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
19: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
20: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
21: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
22: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
21: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
16: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
21: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
23: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo per te.

0: Le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Come mi immagino il Black Friday?
3: Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: back home. Michael Bublé con Home, dimensione suonosoft. Dai che si torna a casa anche per quelli che lavorano da pendolari. Il venerdì è il momento più bello, il rientro a casa, ma anche quello durante il giorno, il quotidiano. Invece adesso per un attimo evadiamo, non stiamo a casa ma andiamo nelle case del mondo, le case che ci fa scoprire con i suoi appunti di viaggio Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Siamo stati più volte alle Filippine, amici, in questi anni. Abbiamo parlato di un posto che secondo me è uno dei posti più belli al mondo, le acque più belle, le spiagge più belle e spettacolari del mondo, che sono le isole Palawan. Ma qui siamo al Nido, si chiama proprio così, è il Nido. È una spiaggia con un mare turchese, scogliere calcaree, piccole, piccolissime spiagge nascoste dietro le mangrovie. Pensate, tutto verde, poi basta arrivare a nuoto e all'improvviso si apre uno specchio di spiagge. Siamo a Palawan, come dicevo, una delle zone più spettacolari dell'arcipelago. Le lagune qui sono circondate da pareti di roccia ricoperte di vegetazione e l'acqua cambia colore a seconda delle profondità. Ovviamente più l'acqua è profonda, più diventa scura, più è bassa ed è bianca. Quindi bianco, azzurro, verde, blu scuro. Immaginatevi su una piccola barca con il vento che vi passa tra i capelli e la guida che vi indica la laguna nascosta, proprio come ha fatto con me. Poi io ovviamente sono sceso sia con le bombole che con lo snorkeling. Si nuota tra pesci incredibilmente colorati e poi per riposare un po' di cocco, un tè, ti fermi su una spiaggia dove proprio non c'è nessuno. Tu, la guida e chi porta la pilotina, la barchetta. La cosa che ti incuriosisce è il modo in cui la vita locale si intreccia con il mare. Qui ci sono molte comunità che con il mare ci vivono perché è fonte di cibo, lavoro e soprattutto di identità. Il turismo ovviamente è gestito con attenzione, può diventare un'opportunità per proteggere questo ambiente soltanto se lo si tiene molto protetto dalla massa. Qui arriva veramente, veramente poca gente. Penso di aver visto meno gente qui che a Socotra, nello Yemen, nell'isola dove non c'è nessuno. Quindi ti fa pensare a un paradiso che non è soltanto il posto bello. Immaginate il paradiso e potete immaginare, paragonare questo posto. È un posto che riesce ovviamente a farti rallentare, ti dimentichi il telefono e ti ricordi quanto sia importante rispettare ciò che ci regala emozioni così forti. Vedere una natura che esplode, colori, mari, pesci, animali, insomma, cosa chiedere di più dalla vita se non una volta trovarsi in questo paradiso? Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Cesare Cremonini e Poetica, canzone che chiude la nostra prima ora in questo venerdì 9 ottobre. Ce ne saranno altre tre da vivere insieme questa mattina su Dimensione Suono Soft. Intanto le news, ma prima un consiglio per te. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Sono fino al 31 ottobre e l'analisi è in promozione a 39,90€ anziché 89, ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: È arrivato il sottocosto d'Ambros, prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Roastbeef di vitellone intero 5 kg all'incredibile prezzo di 15,99€ al chilo. Philadelphia Original 250 grammi all'incredibile prezzo di 1,98€. Bistecche scelte di scottona soli 12,99€ al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Francesco Di Bruno, partiamo subito con un aggiornamento sullo sciopero dei mezzi a Milano. Sono chiuse la M1, la M2 e la M3, regolari invece la M4 e la M5, mezzi che saranno nuovamente garantiti poi tra le 15 e le 18. A un mese dall'avvio della ZTL Isola a Milano gli ingressi sono diminuiti del 70%, 3 su 10 però non erano comunque autorizzati, finora però niente multe, si è infatti in una fase di verifica delle eventuali deroghe. La cronaca, arresti illegali, si allarga il caso, i vigili milanesi indagati salgono.

0: a 15 e in 6 rischiano il carcere. L'ipotesi è che cercavano di aumentare i reati scoperti per fare carriera, un metodo costante, l'acquisto di droga organizzato da un'esca per incastrare le persone. Si scambiavano foto e video di minori, 6 persone arrestate per pedopornografia, sequestrati 100.000 files, l'indagine è partita dall'individuazione di 2 account, gli arrestati vivono a Milano, Bergamo e Varese. Basket, terza sconfitta in 4 gare in Eurolega per l'Olimpia Milano, che ieri ha perso 97-79 contro il Maccabi Tel Aviv. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
1: Sapresti riconoscere la grafia di qualcuno a cui vuoi bene? Tipo la grafia di tua madre, di tuo padre, del tuo partner, di tuo figlio? Perché oggi riceviamo centinaia di parole dalle persone, ma sono tutte scritte con lo stesso carattere, non c'è più personalità. E allora tra poco ne parliamo nella giornata mondiale della posta che ricorre proprio oggi, in questo 9 di ottobre, all'interno delle nostre Good Life. Questa è Dimensione Suona Soft, io sono Francesco Cavuoto, buongiorno. I Queen, Can Somebody to Love, canzone che apre una nuova ora e prima la voce di Emiliano Coltorti ci scalda il cuore con un dolce aforisma d'amore.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Quello che so è che la magia esiste e che a volte la vita opera in strani ma meravigliosi modi.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri

0: Walking Away, Craig David, nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Da quanto tempo non scrivi qualcosa a mano? È molto? È poco? Insomma, ne parliamo tra poco all'interno delle Good Life e ti chiederò anche se riesci a decifrare e riconoscere la grafia di qualcuno a cui tieni particolarmente, tipo mamma, papà, un partner, un figlio, un amico. Tra poco Good Life, sempre qui sulla Radio del Benessere.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato. Per cui

0: dare il futuro. Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
3: Sei andata a una sagra?
2: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
3: E si mangia?
2: No, ma ti sazi di sconti.
4: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
5: Brico Gay, okay, più vicino a te.
2: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
6: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
7: Tanti sconti con offerta finanziaria.
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
7: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
6: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
7: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
6: Pandina Hybrid da 12.490.
7: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
6: Denikar.it.
8: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
11: Ehi tu, dico a te.
12: Sì, tu,
11: sei under 35.
13: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
11: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAG 7,11%.
13: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
16: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Che bel rumore.
1: Ti anticipo, oggi ho la lacrimuccia facile e nostalgica, perché oggi praticamente tutti scrivono su WhatsApp, no? E tutti quelli che mandano un messaggio hanno lo stesso font. Praticamente tua mamma, il commercialista e quello che prova a venderti il depuratore dell'acqua. Praticamente tutti lo stesso messaggio, non lo stesso messaggio, ma tutti con la stessa grafia, perché è una grafia digitale. È un po' come succede per le fotografie, che ormai sono tutte digitali, il rischio che anche dei messaggi importanti alla lunga vada a finire nel dimenticatoio, cioè non trovino esattamente lo spazio che meritano. Invece prima c'era tutta un'altra idea di scrittura e di pensiero, perché dovevi prendere un foglio di carta, dovevi prendere una penna, dovevi pensare delle parole, dovevi scriverle, e poi ogni tratto era differente, si vedeva la personalità attraverso anche la grafia. Una pressione più forte indicava magari un maggiore sentimento in quella scrittura, o semplicemente una mano un po' più forte, più presente, una maggiore personalità. C'erano dei tratti delicati e potevi riconoscere emotività di quella persona attraverso i segni, la grafia, c'era la cancellatura, c'era l'idea di essere autentici, a non stare lì. Oggi possiamo semplicemente rispondere con un ok o un punto esclamativo e praticamente la nostra corrispondenza in quel caso è finita. E poi c'era il fatto che queste lettere che tu ricevevi potevano essere conservate. Io devo essere sincero, in qualche cassetto di casa qualche lettera, anche bigliettini di auguri se vogliamo, non per forza la classica lettera da spedire col francobollo, ma anche la classica letterina di auguri conservo ancora gelosamente lì, e riconosco ovviamente, senza nemmeno leggere poi il mittente, chi è che ha scritto davvero quelle parole, riconoscendone la firma, riconoscendone la grafia e il tratto. Ecco, allora io oggi in quello che ti chiedo, nella giornata mondiale della posta, in questo 9 ottobre che è stata fondata a Berna nel 1874, ti chiedo di fare una cosa semplice: lascia perdere WhatsApp, solo per oggi, ovviamente questi sono consigli, non devi farli per forza, ma facciamo un esperimento. Prendi un foglio, pensa a una persona e scrivi 5 righe a mano, un grazie, un ricordo.

0: una cosa che normalmente manderesti su WhatsApp e poi daglielo per davvero. Un messaggio arriva immediatamente, una lettera può rimanere per anni e magari tra 20 anni qualcuno aprirà un cassetto, troverà quel foglio e prima ancora di leggere saprà che eri tu, perché riconoscerà la tua scrittura.
1: Dimensione suono soft.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato, L'isola che non c'è. Chiudiamo così la prima metà di questa mattinata. È stata archiviata. Tra poco l'informazione, anche i 100 secondi di Enrico Mentana. E poi si riparte con l'ora di Segreti in Tavola.
2: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
3: E le bollette a sorpresa.
2: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
3: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
2: Lo vedo, è uno spazio a 5.
4: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te. O chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, anche.
9: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
13: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
12: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
14: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
15: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
14: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
15: Ma dove?
14: Da Auto Chioda.
15: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
16: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
17: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
18: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
19: Buongiorno da Francesco Di Bruno. A un mese dall'avvio della ZTL Isola Milano, gli ingressi sono diminuiti del 70%, 3 su 10 non erano comunque autorizzati, ma finora niente multe, si è in una fase di verifica delle eventuali deroghe. È in corso a Milano lo sciopero dei mezzi, chiuse la M1, la M2 e la M3, regolare invece la M4 e la M5, mezzi

0: che saranno nuovamente garantiti tra le 15 e le 18. Arresti illegali, si allarga il caso, i vigili milanesi indagati salgono a 15, in 6 rischiano il carcere, l'ipotesi che cercavano di aumentare i reati scoperti per fare carriera, un metodo costante, l'acquisto di droga organizzato da un'esca per incastrare le persone. Si scambiavano foto e video di minori, 6 persone arrestate per pedopornografia, l'indagine è partita dall'individuazione di 2 account, gli arrestati vivono a Milano, Bergamo e Varese. Terza sconfitta in 4 gare di Eurolega per l'Olimpia Milano, che ieri ha perso 97-79 contro il Maccabi Tel Aviv. L'annuncio shock di Exet, il killer di Fort Hood, sarà fucilato in diretta streaming. Il commento del direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Fino a quando e fino a dove ci riporterà indietro l'America di Trump? È una domanda che soltanto i nemici degli Stati Uniti si ponevano un tempo. Ora però la domanda si fa strada in tutti, perché di questa notte, ad esempio, la notizia, e non è l'ultima di questo tipo, della decisione del Dipartimento alla Difesa di compiere l'esecuzione capitale di un uomo che si macchiò di una strage gravissima, uccidendo 13 persone. L'esecuzione sarà, questo l'annuncio, pubblica. Sarà una fucilazione che sarà trasmessa in streaming a disposizione di tutti, come se fosse l'America, la pubblica piazza degli anni, dei secoli passati. Ora questo è un ritorno evidentemente all'orrore. Già la pena di morte per noi europei è qualcosa che è stata bandita da tanti decenni, e invece negli Stati Uniti, in alcuni stati americani, c'è ancora. Ma un conto è questo, un conto è esibire l'esecuzione capitale. È qualcosa che riporta indietro davvero di tanto, e soprattutto qualcosa che interroga su cosa stanno diventando quegli Stati Uniti. Non è un'iperbole, è la sostanza. È di pochi giorni fa la notizia che una donna che qui era stata somministrata l'iniezione fatale era sopravvissuta, incomprensibilmente secondo i medici, ma era sopravvissuta. E ci si interroga davvero su chi ha il diritto di somministrare la morte, se può essere lo Stato, se può essere la mano pubblica, se può essere la sentenza capitale. Qui però siamo all'abominio, appunto, la fucilazione sulla pubblica piazza globale.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Attenzione, se questa mattina ti devi muovere a Milano con i mezzi pubblici, è in corso, come sai, probabilmente lo sciopero ATM. Dalle 9 sono chiuse 3 linee della metropolitana, la rossa, la verde e la gialla, quindi M1, M2 e M3. Restano invece aperte la blu e la lilla, quindi M4 e M5. A rischio anche bus e tram. Lo sciopero può provocare disagi fino alle 15, quindi fino a questo pomeriggio. Poi è prevista una fascia di garanzia dalle 15 alle 18, quindi poi il servizio dovrebbe riprendere regolarmente. Dalle 18 potrebbero esserci nuove interruzioni fino a fine servizio. Una buona notizia però è questa per chi si deve spostare: i treni regionali non sono assolutamente coinvolti nello sciopero, quindi se oggi devi attraversare Milano controlla gli aggiornamenti ATM prima di partire, perché stamattina il percorso più breve potrebbe essere quello che trovi ancora aperto. Frank Sinatra e Fly Me to the Moon, che potrebbe essere una soluzione con lo sciopero di oggi, e prima ancora Milvia Bonaccini e Un aforisma d'amore, tutto per te.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera fama.

0: You.
1: Pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Fino Daniele, Sara, non piangere, Dimensione Suono Soft. Tra poco i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini e il mondo del food per noi non avrà più segreti.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un

0: offerte raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Foton, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
13: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
14: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Dimensione Suono Soft.

0: Stella, dolcissima canzone con la firma di Antonello Venditti nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Arrivano i consigli dal mondo del food di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che esiste una giornata mondiale dedicata a uno degli alimenti più semplici, versatili e preziosi della nostra cucina? Ebbene sì, il secondo venerdì di ottobre si celebra il World Egg Day, giornata mondiale dell'uovo. Proprio oggi, 9 ottobre, è una festa nata nel 96 durante una conferenza, quella della International Egg Mission a Vienna, proprio per valorizzare un alimento che da millenni accompagna la storia dell'alimentazione umana. Oggi si festeggia in tutto il mondo, dall'Europa all'Asia, dall'Africa alle Americhe, con eventi gastronomici, iniziative educative, ricette tradizionali e anche campagne dedicate al ruolo delle uova.

0: nell'alimentazione. Ma perché le uova sono così importanti? Prima di tutto perché sono un piccolo concentrato di nutrienti. Pensate che un uovo medio apporta circa 70-80 calorie, contiene proteine di elevata qualità, vitamina A, D, B12, colina, che è molto importante per il funzionamento del cervello, e minerali come selenio e fosforo. Attenzione poi, perché quando parliamo di uova non dobbiamo pensare soltanto a quelle di gallina. In cucina possiamo utilizzare anche uova di quaglia, piccole e delicate, di anatra, che hanno un gusto un po' più intenso, di oca e anche di struzzo, gigantesche. Pensate che può arrivare a pesare oltre un chilo. E poi ogni paese ha le sue specialità. In Giappone c'è il tamagoyaki, che è una frittata rotolata, in Francia l'omelette, nel Medio Oriente la shakshuka con le uova cotte in salsa speziata al pomodoro, e in Italia, vabbè, che ve lo dico a fare, carbonara, frittata, pasta fresca, zabaglione. Insomma, le uova sono protagoniste di infinite preparazioni. Arriviamo al nostro segreto. Dunque, la cottura fa davvero la differenza. Se volete preparare un uovo in camicia perfetta, l'acqua deve sobbollire delicatamente, senza bollire con forza. Per avere invece le uova strapazzate, morbide e cremose, il trucco è cuocerle a fuoco basso mescolando lentamente. Insomma, se le vostre uova preferite sono sode, oppure sono quelle al tegamino, quelle in camicia o trasformate in una torta, beh, comunque le uova dimostrano che spesso sono proprio gli ingredienti più semplici a nascondere i segreti più sorprendenti. Io vi auguro di trascorrere e festeggiare al meglio questo World Egg Day, e intanto vi do appuntamento al pomeriggio, naturalmente, per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Gianchi Raff, sei la più bella del mondo, canzone che chiude le prime tre ore. Tra poco, in questo venerdì, arriva l'ora della decompressione. Di venerdì ce n'è proprio bisogno, ma prima la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te. O chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Apriamo con la notizia di un incidente sul lavoro avvenuto a Filago, nella Bergamasca. Schiacciato da un escavatore ha perso la vita un 62enne originario di Ornago, Monza e Brianza, indagini di Carabinieri e ATS Bergamo. È il giorno dello sciopero dei mezzi pubblici a Milano, chiuse le metro 1, 2, 3, rossa, verde e gialla. Possibili disagi anche per bus e tram, questa prima fascia termina alle 15. Scambiavano foto e video di minori, 6 in manette per pedopornografia, vivono a Milano, Bergamo e Varese, sequestrati 100.000 file. Calcio riprende il campionato di Serie A, 6ª giornata da domani, Inter-Parma tra i match, da domani anche la 3ª di basket tra le gare Varese-Trieste. Per il suo sforzo a promuovere la pace e il diritto internazionale, il premio Nobel per la pace a Nava Netem, detta Navi Pillai, magistrata sudafricana di origini indiane, giudice della Corte Penale Internazionale. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, buon venerdì, Dimensione Suono Soft, ora della decompressione, ed è già weekend, si sente proprio, è weekend, perché io mo sto zitto, cioè non parlo proprio più, parlo proprio poco, quel giusto necessario per presentarti una canzone, ma poi lasciamo parlare alla musica, e lasciamo parlare la musica. Allora, pronti, Robbie Williams con Angels, canzone che apre questa nuova ora della decompressione, Dimensione Suono Soft, radio del benessere, e che benessere sia.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Ti amo. Non ho nessun pensiero che non sia tuo. Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te. Lo sai, non vedo nella mia vita altra compagna. Non vedo altra gioia. Rimani. Riposati. Non temere di nulla. Dormi. Stanotte sul mio cuore.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: semplicemente.
1: Tiziano Ferro con Incanto, Dimensione Suono Soft, la nostra playlist piena di successi, zeppa di successi, dietro uno, dietro l'altro. Ritorna tra poco, tu stai lì, non, no, non ti muovo. Un, due, tre, stella.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
3: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello.
7: Sei andata a una sagra?
6: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
7: E si mangia?
6: No, ma ti sazi di sconti.
8: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
9: Brico Ok, più vicino a te.
6: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su brico.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ehi tu, dico a te.
2: Sì, tu.
1: Sei under 35.
3: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
1: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese. Anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAG 7,11%.
3: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
4: Autorigoldi.
5: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
6: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
7: È arrivato il sottocosto d'Ambros, prezzi imbattibili.

0: delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
1: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
2: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
4: Tanti sconti con offerta finanziaria.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
4: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
3: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
3: Pandina Hybrid da 12.490.
4: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
3: Denicar.it.
5: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Come mai gli 883 nel pomeriggio della radio del benessere? Stiamo snocciolando una canzone via l'altra nella nostra playlist. 883 e poi dice, ma dopo gli 883 cosa potrei mettere mai per stuzzicare la curiosità musicale dei nostri ascoltatori? Ti va bene Michael Bolton? When a man loves a woman? La risposta è sì? E allora alza il volume.

0: Eros Ramazzotti, adesso tu. Chiudiamo così il nostro appuntamento di venerdì, e anche questa settimana purtroppo è volata. Buon weekend allora, ci sentiamo lunedì mattina a partire dalle 9, ti lascio con Fabi, la Fabi, Fabiana Sera fino alle 5, ti auguro buona giornata, buon venerdì, buon fine settimana, ricaricati, rigenerati, arriva bello, bello fresco lunedì mattina, che affrontiamo al meglio una nuova settimana. Da Cavuoto, stat buona.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te, o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
7: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Ammonta a circa 1.600.000 euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai giovani italiani feriti dal rogo avvenuto a Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana. 12 quelli curati nelle strutture elvetiche. Il governo italiano lo scorso aprile ha dichiarato che non avrebbe pagato queste spese. L'incidente sul lavoro avvenuto a Filago, nella Bergamasca, schiacciato da un escavatore, ha perso la vita un 62enne originario di Ornago, Monza e Brianza. Indagini di Carabinieri e ATS Bergamo. Fumo questa mattina nel reparto di ginecologia dell'ospedale Sacco di Milano. È stato completamente evacuato, nessun ferito, indagini per stabilire le cause. È il giorno dello sciopero dei mezzi pubblici a Milano, chiuse le metro 1, 2, 3, rossa, verde e gialla. Possibili disagi anche per bus e tram, questa prima fascia termina alle 15. Eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Nava Nethem, detta Navi Pillai. È stata giudice anche della Corte Penale Internazionale. L'informazione torna tra un'ora.
11: Eccolo qui il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, con me Fabiana Sera, con te che hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, grazie anche a Francesco Cavuoto. Oggi si parla di una cosa buonissima, devi sapere che io faccio incetta di uova, sono crollati anche alcuni falsi miti di cui parleremo, però parleremo delle uova in tutte le salse, insomma proprio fisicamente parlando, culinariamente parlando, fanno bene, fanno male, il colore del guscio, insomma da che cosa dipende, una serie di falsi miti e veri miti che potrebbero interessare ai più, visto che è uno degli alimenti cardine della nostra alimentazione. Seconda Good Life, chiaramente il nostro spazio culturone. Restiamo, se vuoi, sempre in ambito, insomma, in ambito non tanto culinario, ma qualcosa che riguarda, dai, non farmi spoilerare, perché altrimenti che piacere c'è di ascoltare questi spazi dedicati alle Good Life. Bando alle ciance, cominciamo anche con la nostra musica, un disco italiano storico, iconico, dai, della nostra musica italiana di qualche tempo fa. Ci piace da morire, ci piace lui. Cominciamo, buon pomeriggio.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Per attraversare quel deserto ho impiegato 1000 anni di poesia, finché ho incontrato te in un giorno d'estate e mi hai dato un sorso d'acqua.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Bad Liar, ci sono gli Imagine Dragons nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft e ci sono anche tante uova buonissime e ricche di proprietà nutritive di cui ti parlo tra pochissimo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Photon, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Beauty lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Autochioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
6: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
5: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
7: Non aspettare.

0: cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
2: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
3: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday.
4: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
3: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
4: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
5: Autorigoldi
6: a Milano dal 1906.
7: Autorigoldi.it.
8: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: falsi miti, miti veri sulle uova. Ma quanto sono buone? Ma perché parlare delle uova oggi in tutto il mondo? Questa giornata nasce ben 30 anni fa, pensa, a Vienna, nel 1996, per raccontare uno degli alimenti più antichi e discussi della nostra tavola. Pochissimi ingredienti hanno vissuto tante mode contrastanti, come l'uovo, demonizzato per il colesterolo negli anni 80, rivalutatissimo dalla scienza nutrizionale come fonte di proteine complete, facilmente digeribile, adattabile a qualsiasi cucina del mondo. In autunno, quando le giornate si stanno accorciando, purtroppo, e cresce la voglia di colazioni più sostanziose, l'uovo, per esempio, torna protagonista naturale delle nostre colazioni, appunto alla coque se hai poco tempo, in frittata con le verdure di stagione, o vuoi un pasto completo, insomma. Poi ti racconto anche una curiosità: il colore del guscio, bianco o marroncino, dipende solo dalla razza della gallina, non ha alcun legame con il valore nutrizionale, mentre il colore del tuorlo cambia in base a ciò che l'animale ha mangiato e non alle sue qualità. In molte culture è anche simbolo di rinascita, non so se lo sapevi, e di un nuovo inizio, quindi porta anche bene. Oggi, perché non provare una ricettina di un altro paese, per esempio, per scoprire quante storie diverse può raccontare lo stesso semplicissimo ingrediente buonissimo che quasi tutti abbiamo nel frigorifero. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

0: Io trovo questo testo infinito, enorme, meraviglioso. Tu non mi basti mai, c'è Lucio Dalla a concludere la nostra prima ora insieme in questo Thanks God It's Friday 9 ottobre. Adesso, prima delle news, voglio ricordarti questo. Ma lo sai che ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento più che giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli? Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione, 39,90 € anziché 89. Ma attenzione, perché i posti sono limitati, quindi non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio, a Milano, in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita subito istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. In stato di alterazione e brandendo un coltello, ha minacciato di morte i vicini di casa. All'arrivo dei carabinieri ha tentato di aggredire anche loro. Arrestato un 43enne pregiudicato a Gussago, nel Bresciano. L'incidente sul lavoro avvenuto a Filago, nella Bergamasca, schiacciato da un escavatore, ha perso la vita un 62enne originario di Ornago, Monza e Brianza. Indagini di carabinieri e ATS Bergamo. Si scambiavano foto e video di minori, 6 manette per pedopornografia tra Lombardia, Veneto e Toscana. 3 di loro vivono a Milano, Bergamo e Varese, sequestrati 100.000 file. È il giorno dello sciopero dei mezzi pubblici a Milano. Chiuse le metro 1, 2, 3, rossa, verde e gialla. Possibili disagi anche per bus e tram. Questa prima fascia termina alle 15. Eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Nevanethem Dettanavi Pillai. Il Nobel per la letteratura Anne Carson pensa di donare il premio. Francia, ritrovati 2 quadri di Renoir rubati da un museo. L'informazione torna tra un'ora.
4: Eccola qui una nuova Ora Insieme, la seconda in questo Thanks God It's Friday, 9 ottobre 2026, anno Domini, legato alle uova. Mi trattengo qualche minuto in più, intanto buon pomeriggio, sono Fabiana Sera, tutte quante le cose, capito, di formali, che dimentico sempre perché un sacco di cose di cui

0: per l'arti. Tratteniamoci qualche altro minuto sulle uova, oggi giornata importante, questo alimento cardine della nostra alimentazione, perché non devi trattenere tu la ricettina segreta della nonna, perché se hai qualcosa, qualche modo divertente, facile, sano con cui cucinare le uova, fammelo sapere al 320 20 41 433 come ti piace mangiarle queste uova. Io ho scoperto una ricettina buonissima che ti condivido tra qualche minuto, che si chiama la ricetta alla shakshuka, uova al tegamino, però fatte in modo particolare, molto molto sano, molto gustoso. E quindi se hai qualche ricetta segreta faccelo sapere. Intanto un sacco di disconi tutti attaccati, il primo è di Diana Ross. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.

0: Two People con Tina Turner qui su Tina Turner. Ho detto quante Turners sono? Tina Turner qui su Dimensione Sono Soft. Sono Fabiana Sera, arriva un messaggio al 393 700 9000, una cosa buonissima. Io le mangio una volta alla settimana, cucino i carciofi con prezzemolo e aglio, poi ci rompo dentro le uova. Rita, ma tu sei un genio proprio. Quindi soffrittino di carciofi con prezzemolo e aglio e poi le uova strapazzate. Io seguirò il tuo consiglio. Vedi a che cosa serve condividere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
12: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
13: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
14: Sei andata a una sagra?
13: Meglio, sono andata in Brico Cale. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
14: E si mangia?
13: No, ma ti sazi di sconti.
14: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
15: Brico OK, più vicino a te.
13: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
16: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza

0: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
1: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
0: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
1: Pandina Hybrid da 12.490.
0: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
1: Denicar.it.
2: Dimensione suono soft.

Adele con Hello su Dimensione Sono Soft. Le uova alla shakshuka, praticamente le uova, te la faccio facile, poi te le cerchi sul web. Le uova alla shakshuka sono di base delle uova al tegamino, al pomodoro, ma arricchite con peperone, yogurt greco e un sacco di spezie, dal cumino all'origano alla maggiorana. Si chiamano shakshuka, scritto con la K, e sono davvero buonissime a giudicare dalle foto. Intanto Madonna con Frozen.

0: altro meraviglioso artista da lista della spesa, li chiamiamo così, quelli lì talmente bravi da poter cantare anche la lista della spesa. Fabio Concato, ti ricordo ancora, a chiudere un'altra ora insieme, hai scelto di ascoltare Dimensione Sound Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati!

0: Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucherlimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Incidenti sul lavoro a Filago, nella Bergamasca, schiacciato da un escavatore, ha perso la vita un 62enne originario di Ornago, Monza e Brianza. A Milano, travolto da un muro di cemento armato, un operaio di 21 anni è in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. È accaduto in via Varesina, nel cantiere del Certosa District. In stato di alterazione e brandendo un coltello ha minacciato di morte i vicini di casa. All'arrivo dei carabinieri ha tentato di aggredire anche loro. Arrestato un 43enne pregiudicato a Gussago, nel Bresciano. È il giorno dello sciopero dei mezzi pubblici a Milano, dalle 15 alle 18 la fascia di garanzia. Questa mattina chiuse le metro 1, 2, 3, rossa, verde e gialla. Calcio, riprende il campionato di Serie A, sesta giornata da domani, Inter-Parma tra i match, da domani anche la terza di basket tra le gare Varese-Trieste. Doppia tromba d'aria marina a Marsala, 11 feriti, tra cui 6 bambini di una scuola. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Neva Netem, detta Navi Pillai. I diritti umani, ha detto, sono sotto attacco. L'informazione torna tra un'ora.
5: Dopo l'informazione, ringraziando sempre i nostri giornalisti, torno a farti compagnia, la voce quella di Fabiana Sera, grazie perché hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere e anche del culturone, perché lo sai che il venerdì non si scappa, alle 15.40 arriva il momento studiati, tutti quanti studiati usciamo da questa good life, e la parola di oggi, se vuoi, come ti ho detto nel coming up a inizio programma, diciamo si sposa un po', oggi restiamo in zona cucina, in zona sala da pranzo, ed è una parola che usiamo ogni giorno in tutte le salse, ecco qui, cioè... Vabbè, dai, basta, c'è un sacco di musica da ascoltare. Il primo discone nasce dall'unione di due grandissimi artisti, George Michael, Elton John, insieme per un capolavoro, Don't Let the Sun Go Down on Me. E io, naturalmente, ti auguro buon pomeriggio.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare, una canzone che non è mai esistita, è un posto in cui non devo essere mai stata.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: ancora tu.
1: Malika Yan con Ricomincio da qui, l'hai appena ascoltata su Dimensione Suono Soft. Nella prossima Good Life andiamo a scavare nelle radici etimologiche della parola tovaglia.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Foton, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta.

0: conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Questo non è un discorso di laurea. Non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
7: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
8: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
14: Ehi tu, dico a te.
15: Sì, tu,
14: sei under 35.
16: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
14: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
16: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
19: Dimensione suono soft.
20: Staccate la corrente.

0: parliamone, dai, di questa tovaglia, che sembra una parola semplicissima, quante volte la usiamo ogni giorno, però ha un viaggio linguistico tutt'altro che banale, nasconde una piccola sorpresa. Senti qui, arriva dal provenzale antico toala, che io spero di pronunciare bene, una volta sono giapponese, un'altra volta sono svedese, un'altra volta provenzale, a sua volta derivato dal franco tvaglia, un panno simile, cioè praticamente a un canovaccio, a uno strofinaccio, e serviva per asciugare o pulire. E qui la storia si fa molto interessante, perché sempre al latino andiamo a finire, perché il latino aveva già parole per indicare tessuti simili. Una era mantele, che cosa ti ricorda? Probabilmente formato da manus e tela, ovvero qualcosa come tela per le mani, e mantele sopravvive ancora in alcune aree italiane, mantile come sinonimo regionale di tovaglia, di tovagliolo. La parola italiana tovaglia invece si sviluppa nel Medioevo lungo le strade linguistiche che collegavano il mondo germanico, francese e l'area romanza. Pensa quanti intrecci. È un piccolo esempio di quanto la lingua europea sia stata davvero costruita da incontri, commerci, cammini, migrazioni. Insomma, quella che oggi stendiamo sulla tovaglia racconta una storia molto più antica e intrecciata della nostra apparecchiatura. Una parola nata dall'incontro di lingue diverse, lontane tra loro, è arrivata fino a noi attraverso secoli di lingua quotidiana, perché anche una semplice tovaglia, quando la guardiamo con gli occhi della linguistica, smette di essere un panno, diventa una piccola mappa della storia europea. Che cosa bellissima. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: concludiamo in ottima compagnia. C'è Pino Daniele con Dubbi No No, e l'hai appena ascoltato su Dimensione Suono Soft, anche oggi la tua radio del benessere. Adesso in linea, come sempre, alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro, come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
2: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
1: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
2: Ma dove?
1: Da Autochioda.
2: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
1: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
3: Fino al 9 novembre a Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari, tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Due incidenti sul lavoro in Lombardia, a Filago, nella Bergamasca. Schiacciato da un escavatore ha perso la vita un 62enne originario di Ornago, Monza e Brianza. A Milano, nel cantiere del Certosa District, un operaio 21enne è stato travolto da un muro. È in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Rapina in metro a Milano, hanno aiutato una donna con il passeggino sulle scale, poi hanno buttato a terra lei e il bimbo di 2 anni, procurandogli un trauma cranico. Arrestati 2 giovani di origini egiziane, il fatto il 5 maggio scorso alla stazione di Palestro. Restiamo a Milano anche per lo sciopero ATM, mezzi pubblici irregolari, fino alle 18. Questa mattina chiuse le metro 1, 2, 3, rossa, verde e gialla. Calcio, riprende il campionato di Serie A, 6ª giornata da domani, Inter-Parma tra i match, da domani anche la 3ª di basket tra le gare Varese-Trieste. In Sicilia, doppia tromba d'aria marina a Marsala, 11 feriti, tra cui 6 bambini di una scuola. L'informazione torna tra un'ora con Fabrizio Gaias.
6: Eccolo qui la nostra ultima ora insieme. Per quel che mi riguarda, siamo già in zona weekend, cioè con la testa io sono dal giovedì in zona weekend. Ma soprattutto, che cosa farai? Io tra un po' ti propongo un evento sul territorio che però riguarda un altro giorno, cioè ci cominciamo a preparare per la settimana prossima, una cosa molto utile, molto bella. Ma ti dico che è arrivato il momento di pronunciare queste due parole: cambio di stagione. Toglierò tutte quante le valigie, le scatole, rendo, ottengo, questo lo regalo, questo lo vendo, questo può servirmi, questo non mi entra ma mi entrerà tra 18.000 anni, vabbè, insomma, le classiche frasi delle donne, decluttering mentale, digitale, fisico, va bene, di tutto di più. Quindi questo weekend ho deciso che è giunta l'ora, intanto un sacco di, è anche giunta l'ora di ascoltare un sacco di musica tutta insieme. Primo discone di quest'ora arriva Roy Orbison, questa è You Got It, buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Mi basta un giorno di sole, un tuo sguardo o un tuo sorriso perché il mio futuro torni a tingersi di rosa. Mi basta.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: c'è Giova con Ragazza Magica e c'è un trucchetto degli esperti che potrebbe farci risparmiare e ottenere un risultato molto molto utile a casa. Te ne parlo tra poco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali.

0: Special Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
2: Sei andata a una sagra?
1: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
2: E si mangia?
1: No, ma ti sazi di sconti.
2: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
3: Brico Gay, okay, più vicino a te.
1: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente. Anche su bricogay.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
3: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
4: Tanti sconti con offerta finanziaria.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
4: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
3: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
3: Pandina Hybrid da 12.490.
4: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
3: Denicar.it.
5: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: È arrivato il sottocosto d'Ambros, prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Stinchi di suino a soli 2,99 euro al chilo. Biscotto Rossaiva Bauletto 2 kg all'incredibile prezzo di 4,56 euro. Zucca Delica a soli 99 centesimi al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
8: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
11: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday!
12: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
11: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
12: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
13: Autorigoldi.
14: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
15: Dimensione suono soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Chandelier consiglia su Dimensione Suono Soft e un metodo che io ignoravo, anche perché appunto venendo da una città di mare non mi era mai capitato di usarlo. Invece di asciugare con l'asciugatrice, magari anche a un costo anche iniziale, no? Oltre che di elettricità, gli studiosi dicono che il deumidificatore può essere un elettrodomestico che molte famiglie hanno già in casa, no? Per combattere l'umidità delle pareti, magari, che può rivelarsi un alleato straordinario anche per il bucato. E quindi aspira l'aria umida nella stanza, ne estrae l'acqua e rilascia aria calda e secca, quindi lenzuola asciutte in circa un'ora. Magari sta piovendo da giorni, non sai come asciugare in poco tempo, può essere, con una spesa di pochi centesimi, può essere un rimedio ideale. Conoscevi già questo rimedio? Fammelo sapere, magari diamo un consiglio a tutti. Intanto continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft. Io ti auguro buon pomeriggio, lo faccio con Michele Zarrillo e La Notte dei Pensieri.

0: finire meglio se non con gli Stadio e la loro Sorprendimi a concludere il nostro appuntamento del Thanks God It's Friday. Io ti auguro buon weekend, prima un recap e poi ci salutiamo. Oggi abbiamo parlato di uova. Io sono una mangiatrice di uova livello pro, cioè 7.0, proprio buonissime. Tra l'altro fanno tanto bene. Chiedi sempre al tuo nutrizionista per sapere se puoi mangiarle, quante puoi mangiarle. Però abbiamo parlato anche di una ricettina facile facile e ci è arrivato anche un messaggio di una ricettona buonissima. Grazie Rita, grazie a tutte quante le persone che accolgono e vivono insieme il nostro programma ogni giorno nel primo pomeriggio. Io ti auguro buon weekend, lo faccio augurandoti ogni bene. Se vuoi ci sentiamo lunedì a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. 2 incidenti sul lavoro in Lombardia, a Filago nella Bergamasca, ha perso la vita un 62enne schiacciato da un escavatore. A Milano un operaio di 21 anni travolto da un muro in via Varesina si trova a San Gerardo di Monza. Lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano questa mattina, il fermo di 3 metropolitano, la 1, la 2 e la 3 e poi mezzi regolari fino alle 18, quando inizierà la seconda fascia. L'hockey torna a Milano con il debutto casalingo del Milano Hockey Club nella Fiera Ice Arena, struttura realizzata da Fondazione Fiera Milano con 7 milioni di euro, inaugurata oggi, l'esordio questa sera alle 19.45 contro l'Hockey Club Innsbruck. Il calcio Serie A, sesta giornata, da domani Genoa Fiorentina, Inter Parma e Napoli Frosinone, le altre tra domenica e lunedì. Da domani anche la terza di basket tra le gare Varese e Trieste. In Sicilia doppia tromba d'aria a Marina, a Marsala con 11 feriti, il Nobel per la pace alla giudice Navi Pillay. Trump è un'odiatrice di USA e Israele, è vergognoso. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
11: Ti distrai un attimo, la settimana vola via e ti rendi conto così all'improvviso che sei già arrivato al venerdì. È il 9 ottobre 2026, buon pomeriggio, sono Roberto, questa è Dimensione Sono Soft. Come sempre anche oggi dopo Fabiana Sera fino alle 21 abbiamo quindi 4 ore di musica da ascoltare insieme, ma non solo, perché ritroveremo Francesca Romana Barberini, le nostre notizie di Good Life, la redazione, Enrico Mentana, e allora iniziamo immediatamente con un aforisma d'amore. Buon ascolto.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: L'amore è l'occasione unica di maturare, di prendere forma, di diventare in se stessi un mondo.

chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Mi piace tantissimo il suo stile. Cesare Cremonini sulla tua radio del benessere con Buon Viaggio, Share the Love.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Farisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Farisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Farisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Questo non è un discorso di laurea. Non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro. Con cerchi in lega da 18. Infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
6: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
7: Tanti sconti con offerta finanziaria.
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
7: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
6: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
7: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
6: Pandina Hybrid da 12.490.
7: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
6: Denicar.it.
8: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento

0: Ma la bellezza di questa canzone è Ron, Lucio Dalla e Francesco De Gregori insieme con Una città per cantare su Dimensione Sono Soft. Ed ora per te, ecco il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio e bentornati a Segreti in tavola. Di cosa si può parlare a tavola per non rovinare?

0: amicizie e pranzi, ne parliamo con un amico di Segreti in Tavola, esperto di buone maniere. Lui è un giornalista, uno scrittore ed è anche il direttore del settimanale Vero, Nicola Santini. Caro Nick, bentornato a Segreti in Tavola.
1: Eccomi Francesca, che gioia.
0: Allora, conversare a tavola è una cosa bellissima, noi passiamo ore e ore e ore a tavola, però ci sono sicuramente degli argomenti che si devono evitare, non lo so, soldi, salute, politica, oppure come dire, intrattenere, sai, ci sono quelle persone che cercano di monopolizzare la conversazione, insomma.
1: Ma intanto facciamo anche una considerazione 5.0, intanto già vedere che ci sia conversazione a tavola oggi sembra quasi un elemento di trasgressione, perché la gente spesso o non parla o guarda il telefono e quindi non c'è una conversazione, viene quasi a dire si stava meglio quando si stava peggio, parliamo pure di sesso, religione, calcio, politica, tutte le cose che sono divisive e che secondo il Galateo rimangono comunque tagliate fuori dalla conversazione a tavola, cioè tutto quello che può scaldare in teoria andrebbe evitato. Ora, siccome c'è modo e modo, uno può pure fare una considerazione, visto che, non so, la politica si è spostata anche sull'attualità, non è più soltanto una questione partitica, no? Per cui hai una fazione e puoi trovare delle persone che non si trovano d'accordo e magari si infervorano davanti a un pollo arrosto, ecco, questo lo eviterei, però insomma fa parte del nostro quotidiano, la politica può rientrare con, come dire, i dovuti criteri in una conversazione, così come il calcio, che era assolutamente parola proibita, eccetera. Però io voglio dire, a meno che non ti trovi su una curva, è difficile che la gente per una questione di calcio oggi si azzanni ai tavoli di un ristorante. Se sono più morbido su determinati argomenti, sono invece rigidissimo su altri. Ho sentito l'altro giorno con le mie orecchie al tavolo accanto parlare di omicidi, di crime, per quello ho fatto una battuta, ho detto non si parla di Garlasco come di Pierina, come della Razinovic, eccetera, cioè è diventato ormai monopolio dei palinsesti televisivi e anche purtroppo delle nostre tavole, cioè la gente si siede e parla di assassini, omicidi, eccetera. Io suggerirei di alleggerire, teniamoci sul leggero, parliamo di viaggi, di vacanze, di cibo, di mostre, di quello che possono essere argomenti che non richiedono per forza l'opinione, perché l'opinione ormai è diventata la cosa più a buon prezzo che si possa avere e quindi la gente si sente così quasi chiamata da chissà chi a prendere posizione su qualcosa. La posizione a tavola è quella eretta, in cui si mangia, si beve e ci si guarda negli occhi.
0: Nick, grazie mille, grazie, ci sentiamo te, il prossimo venerdì, intanto ti auguro un buon weekend, una buona settimana e a presto.
1: Pace,
0: ciao,
1: adorata, grazie.
0: Ciao, grazie a Nicola Santini, noi invece ci sentiamo domani mattina, vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11.35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: un messaggio. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché €89, ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto, chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano in questi minuti inizia la seconda fascia dell'agitazione, che andrà avanti fino alla fine del servizio. Questa mattina si sono fermate tre linee della metropolitana. Crolla un pezzo di muro in un cantiere in zona Certosa a Milano, ferito un operaio di 21 anni che è ricoverato a Monza. A Filago, in provincia di Bergamo, sul lavoro ha perso la vita un 62enne. L'hockey torna a Milano, inaugurata oggi la Fiera Ice Arena da 4.000 posti. Alle 19.45 c'è il debutto casalingo del Milano Hockey Club contro l'Hockey Club Innsbruck. Il calcio torna alla Serie A dopo la pausa, la sesta giornata. Da domani Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone, e le altre gare tra domenica e lunedì. A Milano le donne migranti e rifugiate si raccontano con la fotografia, la mostra Riscatti al PAC si potrà visitare fino al 25 di ottobre. Tra le altre notizie andiamo a Roma, salgono a 6 le aggressioni con microcar, l'ultima denuncia di un uomo colpito mentre passeggiava in gravi condizioni, l'attore Jacopini. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
5: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Un suggerimento per il weekend. Sì, 10 e 11 ottobre torna uno degli appuntamenti più suggestivi e autentici della Lombardia. Premana rivive l'antico, evento che viene riproposto ogni 2 anni. Non si tratta di una semplice rievocazione storica, ma di un vero e proprio viaggio corale nel tempo che coinvolge l'intera comunità di Premana, splendido borgo montano in provincia di Lecco, aggrappato alle pendici delle Alpi Orobie. Durante il weekend il paese si trasforma per farti rivivere le tradizioni, i costumi e i sapori di un tempo. Lungo i 2,5 chilometri del percorso storico, grandi pentoloni di rame borbottano sui fuochi a legna, sprigionando i profumi di una cucina montana povera, profondamente legata al territorio della Valsassina. Tutte le informazioni le trovi sul sito premanarivivelantico.it.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.

notte buia e tempestosa come la mia vita. Occhi che illuminano la selva del mio cuore e suscitano in me qualcosa di irresistibile, l'amore.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Kintsugi, il nuovo album di Elisa uscirà il 27 novembre nel pomeriggio della tua Radio del Benessere. Abbiamo riascoltato un suo classico, era A Modo Tuo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Foton, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Un'altra voce femminile ma italiana, un'artista ancora impegnata con il suo fortunatissimo tour. Per quanto riguarda la Lombardia ci sono ancora 4 date: 19 ottobre a Cremona, 30 ottobre a Mantova, 21 novembre a Bergamo, 23 novembre a Legnano. Sto parlando di Fiorella Mannoia.

idee antiche che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

0: Un'altra ora di bellissima musica si conclude con La Storia. Su Dimensione sono soft i Beatles con Penny Lane.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.

0: avanti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
6: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli €16.900.
7: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
6: Ma che? È una chilometro zero a €16.900 in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
7: Ma dove?
6: Da Autochioda.
7: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
8: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo dallo sciopero dei mezzi pubblici a Milano, perché alle 18 è iniziata la seconda fascia dell'agitazione che andrà avanti fino a fine servizio. Rimangono aperte M4 ed M5, chiudono invece le linee metropolitane 1, 2 e 3. Crolla un pezzo di muro in un cantiere in zona Certosa a Milano, ferito un operaio 21enne ricoverato a Monza, a Filago in provincia di Bergamo. Sul lavoro ha perso la vita invece un 62enne. L'hockey torna a Milano, inaugurata la Fiera Ice Arena da 4.000 posti. Tra 45 minuti alle 19.45 il debutto casalingo del Milano Hockey Club contro l'Hockey Club Innsbruck. Il calcio torna alla Serie A, la sesta giornata. Da domani Genoa, Fiorentina, Inter Parma, Napoli, Frosinone. Le altre gare si giocheranno tra domenica e lunedì. Una nazionale della Turchia ufficiale l'esonero di Montella. E tra le altre notizie, Rubio annuncia sanzioni americane per la Corte Penale Internazionale dopo il Nobel per la pace a Pillai. Italia e altri 7 paesi contro queste sanzioni. Parliamo del Nobel per la pace con Enrico Mentana.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
11: Questo Nobel per la pace a Navi Tillai è destinato a suscitare un altro putiferio di polemiche. Diciamolo subito chiaramente che ci sta. È una figura di primo piano che ha avuto un ruolo importante anche nell'ONU per la difesa e la promozione dei diritti umani. È divisiva nel senso che ogni persona noi riteniamo divisiva invece sul tema di Gaza, perché appartiene a quella parte dei giuristi internazionali che ritiene che Israele abbia iniziato un genocidio a Gaza, il che la distingue, come si sa, da un'altra parte degli studiosi e della stessa comunità politica internazionale. Ma tant'è, è un parere importante e va rispettato. La giuria del Nobel ha deciso di darle il premio per la pace. Certo, per quanto non si possa essere d'accordo o essere d'accordo con la sua battaglia su Gaza, sicuramente lo meritava più lei di Donald Trump, che finge di dolersi ancora una volta di non essere stato insignito dalla giuria norvegese. Ma di preciso per che cosa? Per la guerra contro l'Iran o per aver catturato Maduro portandolo in territorio americano? O anche per le prodezze degli ultimi giorni in patria, come quella di sovraintendere alla fucilazione in diretta televisiva di quel terrorista? La verità vera è che la situazione resta quella che è, e anche i premi Nobel restano quello che sono. A proposito, chi l'ha vinto l'anno scorso?
9: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft, la radio che ti accompagna ogni giorno in diretta, weekend compreso, dalle 6 del mattino e fino alle 21. E allora, pronti per tornare ai nostri meravigliosi successi? Ascoltiamo prima una delle grandi voci del cinema che interpreta per noi un meraviglioso aforisma d'amore, poi ci sarà Michael Jackson con You're Not Alone.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Un silenzio assordante. Il tempo si ferma senza parole, senza il tuo mondo. Ancora silenzio. Scappo, mi volto indietro. La strada è deserta. Un bacio è una carezza dolce per te.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Healthy con Other People nella sera di Dimensione, sono Soft. Poco fa abbiamo ascoltato una splendida canzone dei Beatles, però oggi è il giorno dedicato a lui. A lui chi? Beh, in Good Life questa sera ricorderemo John Lennon.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
10: Tanti sconti con offerta finanziaria.
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
10: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
9: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
10: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
9: Pandina Hybrid da 12.490.
10: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
9: Denicar.it.
11: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
14: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
15: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
16: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
17: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
18: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
19: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
20: Stiamo andando verso un graduale miglioramento.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: canzone stupenda, Simply Red con Holding Back the Years nella sera di Dimensione Suono Soft. E siamo all'ultimo appuntamento Good Life e questa sera celebriamo la memoria di John Lennon. Nato il 9 ottobre del 1940, ricordandolo come una figura simbolica della cultura pop e come sostenitore di pace, unione e libertà espressiva. Spesso su Dimensione Suono Soft ascoltiamo i suoi straordinari successi da solista e ovviamente, come abbiamo fatto oggi, anche i capolavori dei Beatles. Potremmo rendere concreta l'eredità di Lennon compiendo piccoli gesti quotidiani, per esempio un atto di pace come riavvicinarsi a una persona con cui si è discusso oppure aiutare chi è in difficoltà. Ricordiamo il valore della pace interiore e della musica, considerato uno strumento capace di unire, favorire la riflessione, alleviare le ferite emotive e trasmettere speranza. Coltivare la pace interiore è il primo fondamentale passo per costruire un mondo più armonioso e sostenibile.
1: Dimensione Suono Soft.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: fasci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Una canzone e delle parole che toccano veramente il cuore. Giovanotti con Le tasche piene di sassi nella sera della tua radio del benessere. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli.

0: e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a 39,90 € anziché 89, ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto, chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano, in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Lo sciopero dei mezzi pubblici in primo piano a Milano nella seconda fascia dell'agitazione, iniziata alle 18 e andrà avanti fino a fine servizio. Rimangono aperte M4 ed M5 e chiudono invece le linee M1, M2, M3. Crolla un pezzo di muro in un cantiere, siamo in zona Certosa a Milano, ferito un operaio di 21 anni che è ricoverato a Monza, a Filago, in provincia di Bergamo, sul lavoro ha perso la vita un 62enne. A San Paolo sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali di Federico, il 13enne è mancato dopo un malore mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. La decisione è stata ufficializzata da un'ordinanza firmata dal sindaco del comune. Calcio torna alla Serie A la sesta giornata, da domani Genoa Fiorentina, Inter Parma, Napoli Frosinone e le altre tra domenica e lunedì. Mattarella ha firmato la legge elettorale, il capo dello Stato ha dato il via libera al testo approvato ieri dalla Camera dei Deputati. Una notizia che riguarda Ranucci, il giornalista, il Tribunale del Lavoro rigetta il ricorso contro la RAI. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Hai progetti per il weekend? Beh, mi auguro proprio di sì, e tra poco controlleremo anche dal punto di vista meteorologico che cosa c'è in serbo per tutti noi. Io sono Roberto, fino alle 21 continueremo ad ascoltare insieme la musica più dolce. E allora ecco un nuovo aforisma d'amore, subito dopo Sixpence Known the Richer con Kiss Me.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Dio creò il battito del cuore e, vedendo che il suo ritmo era costante e alla lunga noioso, pensò bene di creare anche l'amore.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: anche questa è storia, The Velvet Underground con Sunday Morning nella sera di Dimensione Suono Soft. E come anticipato, tra pochissimo ascolteremo l'aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Photon, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
11: Ehi tu, dico a te.
12: Sì, tu, sei under 35.
13: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
14: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
13: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
17: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
18: Sei andata a una sagra?
17: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
18: E si mangia?
17: No, ma ti sazi di sconti.
18: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
19: Brico Gay, okay, più vicino a te.
17: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
20: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
21: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
22: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare.

0: raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Stiamo andando verso un graduale miglioramento del tempo sulle regioni di nord-ovest, tra la Lombardia e il Piemonte stanno tornando anche delle belle schiarite, weekend che vedrà sì sempre qualche nuvola di passaggio ma senza precipitazioni significative e non mancheranno anche delle belle aperture. Come temperature però valori un po' più bassini, con le minime che scendono fino anche a 12-14 gradi e massime che difficilmente andranno oltre i 22-23. Ma per sapere come andranno le cose da voi, anche poi settimana prossima, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
6: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto...

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

883 con gli anni su Dimensione Suono Soft, e c'è un lungo periodo di concerti anche per quanto riguarda la città di Milano. Alcune date sono già sold out, ma sicuramente riuscirai a trovare una sera la possibilità di poter assistere ad uno dei suoi concerti dal 22 di dicembre fino al 9 gennaio 2027. Max Pezzali sarà all'Unipol Dome.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Una delle mie canzoni preferite degli anni Ottanta, una bellissima cover. A proporla è stato a suo tempo Paul Young, Love of the Common People, ultima canzone del nostro venerdì insieme qui su Dimensione Sono Soft. Sì, ora ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra poco l'ultimo spazio dedicato all'informazione, poi tante canzoni d'amore per te. Domani mattina inizierà ufficialmente il weekend alle 6 e ad attenderti per la sveglia ci sarà Silvia Giansanti. Io quindi ti auguro una buona serata, un buon weekend e con me l'appuntamento è per lunedì prossimo. Ci ritroveremo alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano nella seconda fascia dell'agitazione, che andrà avanti fino a fine servizio, rimane aperta soltanto la M5, chiuse invece le linee M1, M2 e M3, dalle 18.40 si è aggiunta anche la M4. Una nuova infrastruttura per la Brianza, collega Cesano Maderno e Seveso, la tangenziale nord, inaugurata oggi, finanziata con 21 milioni di euro da Regione Lombardia, comprende anche un ponte sul Seveso e un sottopasso sotto la ferrovia Milano-Seveso-Asso. Inaugurata anche a Milano la fiera Ice Arena da 4.000 posti, il debutto casalingo proprio oggi del Milano Hockey Club contro l'Hockey Club Innsbruck. Il calcio torna alla Serie A, la sesta giornata, da domani Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Le altre gare tra domenica e lunedì alle 20.45 lunedì chiuderà il Torino. Il Tribunale del Lavoro ha rigettato l'istanza presentata da Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. E poi da Panama un terremoto di magnitudo 8 diramato l'allarme tsunami. Ci risentiamo puntuali domani mattina alle 7. Una buona serata con Dimensione Suono Soft.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Vorrei essere almeno la mano che ti protegge, una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e che con te invece mi è naturale come il respiro.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
0: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: È arrivato il sottocosto D'Ambros, prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Rosbif di vitellone intero 5 kg all'incredibile prezzo di 15,99 euro al chilo. Philadelphia Original 250 grammi all'incredibile prezzo di 1,98 euro. Bistecche scelte di scottona soli 12,99 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su dambros.it.
5: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di

0: tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
2: Gadenicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
3: Tanti sconti con offerta finanziaria.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
3: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
2: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
2: Pandina Hybrid da 12.490.
3: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
2: Denicar.it.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Beauty lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua beauty story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
5: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
4: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
5: Ma dove?
4: Da Autochioda.
5: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
6: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta

0: solo fino al 31 ottobre. 39,90 € anziché 89 €. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Foton, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Noi ci innamoriamo non quando troviamo una persona perfetta, ma quando arriviamo a considerare perfetta una persona imperfetta.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
3: Sei andata a una sagra?
2: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
3: E si mangia?
2: No, ma ti sazi di sconti.
1: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, okay, più vicino a te.
2: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente. Anche su bricokay.it.
5: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ehi tu, dico a te.
3: Sì, tu,
2: sei under 35.
4: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
2: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
4: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Credo nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine, nell'istinto. Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie prima della mia testa.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday!
4: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
3: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
4: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
5: Autorigoldi
6: a Milano dal 1906, autorigoldi.it.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La prima volta che ti vidi, decisi che dovevi entrare a far parte del mio mondo, per cambiare ciò che era la mia esistenza ed iniziarla a chiamare vita.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono So.

0: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Alla fine ti amo, anche quando litighiamo.

0: ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: It

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Una sola parola. Perché non ci sono spazi tra noi.